0: Aracana, Paturión, Dadí, Papalote, Rarietepe, Rarietepe, Ninaca, Gelaguetzan, Danilulas, Tinudí. La nucherila de Casquilli, Yubedila, la de Cabinizá, Cherila, Andula, Endalizanga, Gelaguetzaga. Mas allí inga que la getza. Ya no está le ni ma bicha que la getza, dice. Está le pelar a ma. Puerille la pesica. Ganda cuigi ni está le vini. Rille la pesica ganda. La aninga. Cuigi ni está le vini si. La aninga ganda. Guidone ni pasilla. Ru napanu, kadu janu navani, nena kaskenda vinni, kitu vina kalula astinuti. Jandi jandi pela viniski jeka, girajinga gendalisa, girajinga gelagetsa. Kadi la akanu nakanu vinni la, ne la di giraka gigi, ni napanenuti gendalisati. La anune gigi la yu dinga que la getsa cabinisqui jeca. La anune gigi la yu dinga gendalisaca. La anune gigi la yu dinga gendanabanica. La anune gigi la yura zedanuti. Gigi la yura cacanubiti. Gigi la yura caduyanu gibaca. Gigi la yura caduyanu gendanagati. Gigi la yu nirudi la anunisagie. Gilayu niruti lanu tikwananashi. Gilayu nirusivani lanu. Ran kazanu. Ra kajelanu. Nikusiechelanu. Ganga sulla sia niru gendalisa. Vedagappanu de kaji. Gullenu. Ma jibidu yanubiani. Kadi dinti kasingabiniski jeka, santaka, runi la de girani ka ikenula, puerudi inuniha, sikape, sikakanga la anila, sikape, kerusi sakan, niru gendalisanga ni napanenu gijilayuti. Rakela, pues mala de giran, via aranda, maroyat, keriaja, ha. Nula ginu, yandi yandi pela, ni sigendalisakanga, nyapanu. Avatti dirà, nico ude, casa peni lusa, casa peni viaga in talisà. Danili givinni, la de giravinni in avesa, dani tigici, ad canani, quasi via, uganda nu via, ganasinu via, guttalle nu via, guni nu nadippa, in talisà la maro si carunga ni vani nu gigi l'aiuti. Via ni nasce ne casquidi qui ni guppa dura ricca. Di galaga io anga scapa duini, che ca badu giappa uini, che ca badu nghi uini. Sari già gaglianga, dura squidi vini nati badu giappa tobica bombera che era vina. Abbiamo anche si carunga, nave casquidi là, na yeccinga se da cabellana na yeccinga se cabe. Rului gastinga caicche cabe. La cabela se da usigi, cabela se da citte, cabela se da isidi, cabela se da cusidi, cabelano. Rului gasti di nasisano, cabe. Si cacanga gnaccano, ha. Gnana non gnaccano squidi. Riette na laggi, non giguccano squidi. Rabela bignanda casi silanu stalleni. Ruccello, uno che ci l'aiutia. La belave ti la kenyu gidi nieda con i via casquidi di gendana java mi ci l'aiuti iranga nu ya vinis kijeka ti la nyandala ni kanu pasisha gie ci girenda nie capela nu tu ba nu ni venu na ya gie ne sarasisa cape guasa kadiga dinga gendana va ni di ya vinis kijeka ni pesanya kalachinu casi cagucca visose in ogni anno nell'anno, sa? Pagnanda ninti via, la si che ni cala, via, si canga chi ci l'aiuti, la so savantà, via, si canga che andano avanti, di là, ni che sanno ne sa te celù, Nenu vinni ni mape najilu, nu vinni ni mape guayacanelu, nu vinni ni mape rabu. Kisi uji kuchene li runi ni mabidi ilu la la. Ha! Ge pega guyu tabi giban esa de chelu. Nananga! Ha di tu tica sin disaike, ora ma bisaca, nga vinisque checa. Guasa, pagappa nugenda squidi, candani la gidon, luskenda na vie, beani nula. Stalleruni sa giagaiano che ci l'aiuti lugenda siccaru ubicia cagi vacca cagliagassoti gendari cavi cianza siccaru gendari cavi vinisci c'è caura gastica di cucà sa giatti palagitolo sognerini ladilo pagasti vi caglia da gutti sa vinisci c'è in danagana geruni gannanu no diusi codigirani la nu gannanu no diusi saniru no diusi cayuia ne nuji cariassa lugunu chunujinya macano jogne no girecano criette nella ginu case pozu guagne no gigi la yucala in salunu giba nanna non ho diusi codini l'anno, cosolone ni l'anno. E la macigatta non macigassi nulla, sa checca, ma godidi non stigi. Schise pelave sa capiti pelano, nigunda vidi vininu, nigunda visidinu, nigunda vire canu, pasilani là. Poi dice a pe, nina non diusi l'anè, di l'anno ti va canta, i silaci. Nuchela che randa di silaci vindia. Ah, non nuca ni caicche. Per sa cangala ni vinisci che ca, tacca non una gigi, cacca non una di pa, tu ya non gigi l'aiuti, si cape, lui è casquidi cani. Ti hai uscì se peirabi ni, gliene squidi ran, udu, nasse che, ma vire cadu, mini bombero che nasce, ne sulla sia, poi, pa uiula, gi vinni, pa casquidi che la pagnanda, che ni luce ni sa guasa ne cacciupavi naviche ma guccani ma pirecadula ne poi dius chi c'è peirato ne mappe ca vedo ganda lugaio si capa guagiti già vini schi c'è ca ma c'è seguono ti si capa stigliano di ne sa che carabellato panadius la calandula visi c'è ricca giaga non si urudi giaguinu ne macana naturalini giandingari sacca la gappa la tu stalle stalle pe dius usa vintaglia lo schendra mani tu caduia canu.
1: Desde la heroica Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, esta es Radio Teca 91.7. Variedad musical, tradición vigente del Istmo de Tehuantepec, género regional mexicano y todo lo que a ti te gusta escuchar. Kilómetro 1, carretera Juchitán, El Espinal, emisora de Radiodifusoras Unidas en Sureste S.A. en el estado de Oaxaca. Celebra con nosotros todos los días la comunicación de las mejores ideas y las más gratas emociones. 91.7 FM, Radio Teca, justo lo que quieres escuchar. Es aquí y ahora que nos podemos escuchar y nos acompañamos con el mejor ánimo desde la señal 91.7 en la heroica ciudad de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca. Se llama Radio Teca y está aquí contigo, emisora de Grupo Encuentro Radio en el estado de Oaxaca, con tradición, identidad y la energía que necesitas en radio. Kilómetro 1, carretera federal, Juchitán, El Espinal. 971-71-118-39 en el estudio. WhatsApp 971-154-2472. Facebook Radio Teca Teca Winnie. De todas las formas posibles estamos contigo y para ti.